0: la prima volta. Avevo parato marce.
1: E l'ultimo scade, ma non lo rasta male.